0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0086.

0: Italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 2 8

0: Ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Ripieni i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti. Now rebooting.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0351.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Toro. Siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante e gli screzi familiari sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Cancro. Oggi avrai più sprinta e carica vitale che mai. Sarai facilitato se devi recuperare il tempo perduto, portare a termine i lavori da consegnare. Leone, viaggi alla grande, anche fra le nuove proposte e la fantasia si sposa con la fertilità produttiva al lavoro. Vergine, la salute regge, ma niente pasticci con i farmaci. Chiedi aiuto al tuo farmacista se una forma influenzale ti tormenta. Bilancia. Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. Scorpione. Piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Sagittario. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Capricorno, Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Acquario, non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Pesci, passionalità tra i fedelissimi in fila per due, il dono di Mercurio. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7036.

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

italiano lo puoi richiedere con il codice 5759. Walking down 29th and Park.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
3: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: mia vita.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre quattro regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po, a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.

0: potrei.
1: Questo brano lo puoi ricordare.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 3, 4.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Toro. Siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante e gli screzi familiari sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Cancro. Oggi avrai più sprinta e carica vitale che mai. Sarai facilitato se devi recuperare il tempo perduto, portare a termine i lavori da consegnare. Leone, viaggi alla grande, anche fra le nuove proposte e la fantasia si sposa con la fertilità produttiva al lavoro. Vergine, la salute regge, ma niente pasticci con i farmaci. Chiedi aiuto al tuo farmacista se una forma influenzale ti tormenta. Bilancia. Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. Scorpione. Piccoli dissapori familiari, ma l'intesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Sagittario. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Capricorno, Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Acquario, non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Pesci, passionalità tra i fedelissimi in fila per due, il dono di Mercurio. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:59. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato cade a fine anno.
2: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
4: Da riaprire, che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
5: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5292.
6: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Toro. Siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante e gli screzi familiari sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Cancro. Oggi avrai più sprinta e carica vitale che mai. Sarai facilitato se devi recuperare il tempo perduto, portare a termine i lavori da consegnare. Leone, viaggi alla grande, anche fra le nuove proposte e la fantasia si sposa con la fertilità produttiva al lavoro. Vergine, la salute regge, ma niente pasticci con i farmaci. Chiedi aiuto al tuo farmacista se una forma influenzale ti tormenta. Bilancia. Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. Scorpione. Piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Sagittario. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Capricorno, Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Acquario, non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Pesci, passionalità tra i fedelissimi in fila per due, il dono di Mercurio. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0796.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: CNR, giornale radio.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 8 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

popolo di Radio Jukebox, buongiorno Italia. Com'era? Buongiorno Italia, buongiorno Maria, giusto? Ce l'abbiamo una Maria? L'ascolto. No, forse mi manca. Maria, il nome più comune e forse lo sento meno. Ah no, che sto dicendo? Mamma mia. Beh, scusatemi, abbiamo la Maria da Giaveno. E che oramai sono abituato da Giaveno, ho unito tutto quanto insieme.

0: vedi lei.
1: Maria da Gioveno, certo che esiste, sono io.
0: No, no, no, no, è che unisce tutto, è tipo Maria, Maria Rosa, Maria Teresa, Maria Assunta, Maria da Gioveno, secondo me è un nuovo nome. Sì, sì, sì, sì. Santa Maria da Gioveno.

0: 393 999 7794, fatemi sentire il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Buon mercoledì e buona diretta Andreina. Un bacione.
0: Buongiorno Andreina.
2: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox? 393-999-7794. Fatemi sentire le vostre voci. Chi è con noi? Ciao, buongiorno. Buona mattina. Ciao.
1: Buongiorno Flavio.
0: Vladi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Vai, che ce l'abbiamo fatta.
1: Sono
0: buongiorno.
1: Anna da Vibo.
0: Buongiorno Anna da Vibo, buona mattinata, buona giornata. Come stai?
1: Vorrei ascoltare un brano.
0: Cosa mettiamo Anna? Dimmi tutto.
1: Sei nell'anima.
0: Gianna Nannini. Volentieri, ce l'ascoltiamo, con molto piacere.
1: E la dedico a te.
0: Grazie
1: e
0: mille.
1: E a tutti i telespettatori.
0: Benissimo.
1: Stai bene.
0: Bene, Sergio, sì, sto
1: un
0: bene.
1: Un abbraccio.
0: Grazie.
1: E un complimento per le tue trasmissioni, che sono bellissime.
0: Amore mio, grazie.
1: Un bacione, a presto. Ti saluto.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Tra poco, per Anna da Vibo, sei nell'anima. Così almeno la cantiamo tutti insieme. Sì, mi piace.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

0: Anna da Vibo. Sentiamo voi. Ciao
1: Vladi, eccomi. Mi piacerebbe ascoltare Grande di Paolo Vallesi. Buona giornata a tutti da Beppe. Ciao ciao.
0: Ciao Beppe, buongiorno. 393 999 7794.

0: con Grande su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti. Giulia De Biella, ciao.
0: Buongiorno Giulia, buona mattinata, ciao. Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa, La Costiera Amalfitana, buongiorno Falbo.

La richiesta Falvo, la costiera amalfitana, grande Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi e Arisa. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: Tanti auguri, buon compleanno alla signora Rosa, quest'oggi compie ben 96 anni. Il messaggio arriva dalla signora Anna. Allora, allora il genero della signora Anna, ecco giusto? Allora, la signora Rosa, che compie 96 anni, è la nonna del genero della signora Anna. Mamma mia, che. Ma, però ce l'ho fatta, vero? E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rosa. Buon compleanno anche da parte nostra. Ciao.
1: Buongiorno carissimo Vladino.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Massimo. Buongiorno Dora, arriva fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, questo.

fuoco su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra amica Dora. Buongiorno anche a Lori da Catania, che si è mai che con me hai questo tono come per la signora Anna. Là. Encore un dimanche qui s'achève.

0: grazie, che classe Giselle, buongiorno, grazie Giselle, mi piace, sono fantastica.
1: Buongiorno Vladino,
0: buongiorno.
1: Stamattina mi faresti ascoltare Tiziano Ferro con Cuore Rotto?
0: Volentieri.
1: Grazie, baci Angela.

Tiziano Ferro, cuore rotto, 393 999 7794. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richiesta da Mauro Neck con Ci sei tu su Radio Jukebox. 393 999 7794, qua ci siete voi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, state sempre in nostra compagnia.
1: Buongiorno Vladino, sai che siamo mercoledì, buona diretta mattina.
0: Senti come felice.
1: Vladino, per favore mi potresti mettere Sabato di Jovanotti?
0: Va bene.
1: Mi ricorda tanto quando portavo i miei bambini alla materna e la cantavamo strada facendo.
0: Vabbè,
1: grazie mammatina, ciao ciao
0: mammatina, ciao ciao, che siamo riusciti a commuoverla, eh? Carino, ha scritto un messaggio bellissimo.

0: Xbox. Mammatina, scrive Vladino, devo davvero farti i complimenti. Sei un uomo, un ragazzo, dai, davvero dolce ed empatico, ragazzino. Ecco, mi hai fatto emozionare per come ti sei rapportato con la nonnina di Vibo. Grazie, ci mancherebbe, cioè, voi dovreste seguirmi a lunedì sera e al giovedì sera su Telespazio, insomma, anzi sul canale 254 c'è anche Telespazio. Insomma, io chiacchiero con loro, ma proprio chiacchiero, quante storie che mi raccontano.
1: Ciao Vladi, come stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Senti, allora, dimmi. Chiamo dal Nido Canguro e Materna Malta. Sì? Volevo dedicare la canzone di Salda Vinci, Per Sempre Sì. Volete alle lì? Mie colleghe nonché amiche. Sì? Per Sempre Sì, dedicata a loro e a tutte le persone che ci ascoltano, contenta. Naturalmente. Ti auguro una buona giornata e per noi è meno tre alla chiusura. Ciao Vladi, grazie, no. grazie.
0: Ma voi siete così contente e felici di chiudere, di andare in vacanza, mamma mia. Saluto anche Paolo che dedica la canzone Per Sempre Sì a Franca con tanto amore. Salve Vince.

0: Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ragazzi, è prima ora, ciao. Prima ora. Ma la prima ora ci ha lasciato così. Ma così. State con noi, a tra poco. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: CNR, giornale radio.
8: Ok Salute e Benessere.
9: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, parliamo di melanoma anche oggi con il professor Mercuri, che ci dice attenti anche ai puntini rosa o rossi. Sapete che anche Matteo Renzi, no, abbastanza recentemente ha mostrato i segni della rimozione di un melanoma diagnosticato in tempo e naturalmente ha scosso l'opinione pubblica italiana. Un messaggio potente che riporta al centro del dibattito la prevenzione, ma che solleva anche interrogativi cruciali. Sappiamo davvero cosa guardare sulla nostra pelle? Per fare chiarezza abbiamo incontrato il professor Santo Raffaele Mercuri, che è primario dell'unità dermatologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il messaggio è importante: sebbene il 60-70% dei melanomi venga oggi scoperto in fase favorevole, il rischio è ignorare quelle lesioni che non sembrano i classici nei neri o irregolari. Il professor Mercuri ci spiega che è fondamentale anche il messaggio di Matteo Renzi, no? Non si tratta di creare allarmismo, ma di spiegare che riconoscerlo presto fa una differenza concreta tra la vita e la morte. Il melanoma non è il tumore della pelle più frequente, ma è quello con la maggiore pericolosità clinica. Oggi, grazie alla sensibilità dei pazienti, riusciamo a intercettare una quota altissima di casi quando la prognosi è ancora favorevole. Allora, molti si affidano alla regola ABCDE per controllare i nei e abbiamo chiesto al professore se è un metodo ancora valido e lui ci ha risposto: certamente, asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro superiore ai 6 mm ed evoluzione. Ma attenzione, questa regola aveva spiegata bene: non basta che un neo sia grande o scuro, il concetto più intuitivo per i pazienti è quello del brutto anatroccolo, la regola della F. I nei di una persona tendono ad assomigliarsi tra loro, quello che appare diverso dagli altri, che stona rispetto al resto della pelle, merita attenzione immediata. Ma c'è un errore comune: pensare che il melanoma nasca sempre da un vecchio neo che cambia? È così? E lui ci ha spiegato che assolutamente no, anzi è molto frequente che compaia ex novo su cute apparentemente normale. Non dobbiamo monitorare solo i vecchi inquilini, ma prestare massima attenzione a ogni macchia nuova. Attenzione anche al colore o ad altri sintomi, questo è un punto cruciale. Non tutti i melanomi hanno l'aspetto classico, esistono forme come i melanomi amelanotici che possono essere rosa o rossi, possono apparire come piccoli rilievi simmetrici, consistenti al tatto e di rapida crescita. Se un paziente pensa è rosa, quindi è una irritazione, commette un errore fatale. Anche il diametro sopra i 6 mm è un indizio, ma non è un requisito obbligatorio, ne troviamo di pericolosissimi anche molto più piccoli. I sintomi come prurito o sanguinamento momento sono segni di allerta, sì, aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè pensare che sia una lesione non pruda o non sanguini, allora sia tranquilla. Nelle fasi iniziali i melanomi sottili sono spesso totalmente asintomatici, il criterio principale resta sempre il cambiamento o la diversità. Quando fare i controlli? Almeno una volta all'anno. Grazie per essere stati qui.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Lotto sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con Perdere l'amore su Radio Jukebox, richiesta da Giovanna 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti. Stamattina mi puoi fare ascoltare The Song del mitico Elton John?
0: Volentieri.
1: Grazie, buona giornata. Noi siamo boccheggiati.
0: Dove?
1: Abbiamo superato i 40 gradi.
0: Dove sei? Da dove mi ascolti? No, questa mattina a Torino, insomma, un po' c'era anche il venticello questa mattina. Si stava bene.

Action, ragazzi, sapete che ha inviato, allora chi ha richiesto questa canzone? Ha inviato una marea di messaggi. La metti adesso, la metti dopo il messaggio che stai leggendo, la metti dopo la pubblicità, la metti per favore. È arrivata, sono arrivati One Direction, anche se manca il suo nome, mi ha assillato. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: stazione.
1: Pinguini tattici nucleari, c'era lei che non sapeva più cosa richiedere. No, ha detto, allora, tutti i cantanti che volevo ascoltare li hai programmati, mettimi per favore i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe. Suonata 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
2: È un buongiornissimo da Geppetto.
1: Naso,
2: buongiorno,
1: di
2: buongiorno.
1: Legno, cuore di stagno, bu ratino, quando diventerai. Allora, un saluto a Francesca, anzi Francesca ha richiesto The Colors per salutare la coppia composta da Maria e Francesco, per far sì che loro si riconoscano. Insomma, Francesco è colui che chiede sempre lo sconto. Scusa Francesca, me la

0: The Colors con Tu con chi fai l'amore su Radio Jukebox. Ciao Francesca, credo che Francesca abbia un'attività commerciale, ecco. E Maria e Francesco sono due clienti e Francesco è colui che chiede sempre lo sconto. Buongiorno. Ah, Francesca, a scrocco si può? Ne approfitto e così ti vengo a trovare. Ecco, no, vado a trovare la nostra amica Francesca. Vai,
1: buongiorno,
0: vai.
1: Prati. Buongiorno. Buongiorno a te, a tutti voi della Jukebox.
0: Buongiorno
1: a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che seguono questa mittente della Jukebox.
0: Bene, bene.
1: Tonino D'Altrosi.
0: Ciao, Tonino.
1: Gioia Tauro.
0: Ciao, Tonino.
1: Oggi siamo sui 36 gradi. Però con meno umidità oggi.
0: Meglio rispetto a ieri.
1: Fammi ascoltare una canzone di tuo gradimento.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici con tante cose belle. Ciao, ciao Tonino D'Altrosi. Piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Allora, Tonino mi invia tutti i giorni delle immagini bellissime, delle fotografie bellissime. Ecco, in questo caso c'è un ombrellone in una sdraia che è libero. Non è che mi sta aspettando, perché prendo il primo volo.

0: Sinclair con Love Generation su Radio Jukebox. Voglio ringraziare aspettate, Claudio ci ascolta da Palermo in macchina, sta viaggiando, è passato vicino alla farmacia, come si chiama questa farmacia di Palermo, fammi vedere, perché ci sono Ponte Oreto, insomma, che segna 41,4 gradi, mamma mia, fa caldo, un salutone enorme, grazie Claudio, vorrebbe ascoltare Giovanotti ma l'abbiamo già messo, è già andato in onda. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox e salutiamo anche Claudio che sta viaggiando ascoltando Jukebox in macchina a Palermo.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

0: Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa. Buongiorno Silvana, un bacione a lei. 393 999 7794. Grazie a tutto il popolo di Jukebox, anche perché siete tanti. Alexa, apri Radio Jukebox. Così suona, eh? Avete Alexa a casa? Non è ancora in funzione? Allora, mi abbassi la base, per favore. No, no, perché lo chiedo io. Così ci sono le varie Alexa in casa che partono all'improvviso. Alexa, apri Radio Jukebox. Bene, ok, fatto.
1: Ciao Vladi, sono
0: ciao.
1: Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Rossano, mi fai ascoltare per favore il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni?
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Eccola.

0: questo il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questa era Canto d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794.
2: Good morning,
1: buongiorno,
2: ciao Vladino, come la va?
1: Bene, bene, bene, tutto a posto.
2: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti, oggi gioco d'anticipo,
1: sentiamo.
2: So che il venerdì è dance, ma io avrei cortesemente voglia di riascoltare di Gigi D'Agostino.
1: Sì.
2: Gigi Violins.
1: Va bene.
2: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
1: Fate bravi.
2: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

Agostino, il tamarrino che c'è in noi. È uscito, eh? È uscito? Sì. Così all'improvviso. 393-999-7794. Salutiamo il nostro amico Gianmarco. E saluto anche una principessa. Scrive: Vladino, scusa, ho sbagliato il titolo. Era Mi manchi. Non esiste, insomma, la canzone dal titolo Mi manchi di Simone Cristicchi. Ciao Silvana, restate con noi. Questa è Radio Jukebox.

vacanza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Bunny, Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Matilde.
0: Ciao Matilde.
1: Ho 10 anni e mio padre ha un ristorante, il Dazzo Smokehouse.
0: Vengo a mangiare.
1: E vorrei che ascoltare.
0: Dimmi.
1: A me mi piace di Alfa.
0: Va bene.
1: E la dedico a mia mamma che ha fatto ieri il compleanno.
0: Tanti auguri a mamma. Allora vengo a scroccare al ristorante di papà, va bene?

0: e Manu Ciao con A Me Mi Piace su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao,
1: buongiorno Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio.
1: E vorrei richiedere Stupida Libertà di Luigi Strangis.
0: Va bene.
1: Grazie Vladi, sei un grande. Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Giorgio, eccole in arrivo. Questa è Radio Jukebox.

0: Strangis con noi su Radio Jukebox. Abbassate un pochettino i volumi in studio. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete tantissimi con i vostri messaggi, veramente grazie a tutto il popolo di Jukebox. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì.
0: Grazie.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Metti Con il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Volentieri.
1: Ciao amore mio, ti amo.
2: Ciao Chico.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Viaggiamo con i grandi successi grazie a voi su Radio Jukebox.

0: Lucio Battisti con il nastro rosa su Radio Jukebox. Un salutone a Irene e Alessandro. 393 999 7794. Mi starà ascoltando o non mi starà ascoltando Francesca, che abbiamo già accontentato con per sempre sì. Francesca, toc toc. No vabbè, sta lavorando, insomma, un negozio, certo, non è che, però la radio in diffusione ci sarà. Salutiamo sia Francesca, che ci ha raggiunto telefonicamente, che la coppia formata da Maria e Francesco. Francesco è colui che chiede sempre lo sconto. Adesso avrà sentito oppure no? Le canzoni, una volta che passano, non possono essere riproposte, almeno nel nostro spazio in diretta. Restate con noi, questa è Radio Jukebox e un'altra ora se n'è andata.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Mattia Bazzar, mamma mia la voce di Antonella Ruggero. Ah, stasera che sera, era il 1976, questa canzone. Beh, la richiesta Dani, la richiesta Dani da Novara, un bacione a lei, anziana. E ci possiamo fare. Allora, sono preso molto bene, ecco, stavo leggendo il mio oroscopo e anche Scorpione, è più bello dello zodiaco, insomma non ce ne sono altri migliori, ecco, ma stavo leggendo anche il mio ascendente Leone. Adesso sono tutti e due belli, sono tutti e due veramente molto interessanti. Stavo facendo un mix. Allora, no, lo Scorpione, quanti sono dello Scorpione? Posso indagare? E poi lo leggo. E poi, insomma, c'è lo Scorpione.
1: Scusate, ciao. Vorrei richiederti...
0: Dimmi.
1: Vorrei farti una richiesta.
0: Vai.
1: Quella degli Industry, sì. State of the Nation.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, no,
0: lui,
1: ciao.
0: Lui non è dello Scorpione. Non è dello Scorpione. No, no, no, no. Attraenti, fantasiosi, imprevedibili, così scrive, eh? Susciterete curiosità e desiderio. Mamma mia, troverò l'amore la prossima settimana. Il leone, divertenti, affascinanti.

0: 393 999 7794. C'è chi scrive, allora cosa c'è scritto qua? Il pesce non li batte nessuno. Che dici, se io sto parlando dello scorpione non sto parlando dei pesci, mio caro pesciolino? Dai, lo scorpione è bello, lo...
1: chi c'è? Beh, praticamente mi dice che cosa? Sarà un a mese me? Propizio.
0: Ma che
1: sia
0: mese?
1: Per
0: settimana?
1: Che per i soldi.
0: Ma sei scorpione?
1: Per la felicità, cioè sarò un mostro questo mese.
0: Ma, allora pensa a guidare, pensa.
1: Ciao,
0: a guidare.
1: Vladino.
0: Pensa a guidare tranquillo, non è mese, è la settimana, va bene? Poi ho fatto un mix, era lo scorpione con chi ha l'ascendente leone, che sono io, non sei te. Olla! Mamma mia, ma devo sempre dir tutto. No, ma non è possibile. Restate con noi, tra poco torniamo insieme. È colpa di Kutriz? È colpa sua? Lo sapevo, me lo sentivo.

0: www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: sesso occasionale, la richiesta Lori. 393 999 7794. Ciao Lori, un bacio grande. Cosa c'è? Cosa mi scrive? Fammi vedere. Adesso io volevo parlare solamente dello Scorpione, non del Sagittario. Klaus, vabbè, ma ogni scarafone è bella mamma. Se no, il Sagittario, che segno straordinario, l'ha scritto Klaus. L'altro scrive, ma io non l'ho chiesto a Manu, io ho anche l'ascendente Scorpione, sono Scorpione, ascendente Scorpione, ma sono contento per te. Oh là là, sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Sono dalla Calabria, precisamente Rossano Calabro.
0: Ciao Andrea.
1: Volevo ascoltare Stella, sì? Di Giulier, la volevo dedicare a mia mamma.
0: Va bene.
1: Ciao, vi seguo tantissimo.
0: Grazie Andrea. 393 999 779.

0: Johnny Air con Stelle. Ciao Andrea che ci ascolta da Rossano. Cioè Dani che se l'è presa. Ma dai, ma sono nata nel 1975 e musica che sentivano i miei, Mattia Bazzar. Ecco, dai, e poi hai messo tante canzoni del 1960, però non c'entra niente. Puoi anche essere nata nel 2005. Ecco, che uno poi, insomma, ci sono quelli che adorano la musica di una volta. Ci mancherebbe, insomma, anziana in quel senso. Ecco, insomma, e poi vabbè.
1: Ciao Vladi, Sondelli, com'è? Tutto bene?
0: Bene, bene, tutto.
1: Senti, oggi mi faresti ascoltare l'ultimo gettone di Gigi D'Alessio. Grazie mille.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo. Gettone? Telefonico? Mamma mia. No, una volta, forse Dani, che di una volta, conosce il gettone telefonico. Forse è di una volta.

0: e rischierò il posto di lavoro, sarà solo ed esclusivamente di Daryl.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anzi, a questo punto direi quasi buon pomeriggio. Quasi, vorrei quasi ascoltare gentilmente, dimmi, la canzone di Rose Villain.
0: Rose Villain. Va bene.
1: Penso che si dice così.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Eccola.

0: Boom,
1: ciao e buon pomeriggio ancora. Ciao. Un abbraccio.
0: Ciao, grazie. 393 9997 794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox sul canale 254 in tutta Italia, televisore connesso ad internet. Ci siamo noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Ciao.
1: Ciao. E così, Biagio Antonacci con In Mezzo al Mondo e ciao Adina da Bisignano. Fantastica, ha detto, io non cambio assolutamente, seguo e ascolto solo Radio Jukebox. Grazie a Dina da Bisignano. 393 999 7794, la spiaggia, lettino, sdraio libero, cagnolino vicino, asciugamano dei Minions, questo secondo me mi sta aspettando, giusto? Mi aspetta.
2: Buon pranzo, Vladi.
1: Ciao,
2: buon
1: mi aspetta.
2: A te, a tutti voi, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Posso?
2: Senti, Lili. Io gliel'ho chiesto a Lili.
1: Lili il cane.
2: Di cederti il posto. Ho detto no, lascialo stare là perché no. La stalla e l'ombrellone è tutto mio.
1: No,
2: è
1: no,
2: gelosissima.
1: Ok.
2: Peccato. No, ho detto di no. Ti conviene venire lo stesso, però ti devi attrezzare il distraio e gli ombrelloni e del pelo da mare.
1: Solamente
2: ciao, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Guardate. Ciao da me e dalla mia Lili.
1: Solamente perché Lili, solamente perché lei non può stare al sole.

dobbiamo andare a salutare l'amico Carlo. Ciao Carlo, 393 999 7749. Con noi quanto siamo bravi, lo diciamo da solo, chiaro. Allora, c'è anche Giacomo. Ciao Giacomo, ben sintonizzato con noi. Che bello viaggiare con la vostra musica, scritto Lady Gaga, dove ci con Runway.

Agado, e sì, questa Random Ways Radio Jukebox, 393 999 7794, numero a vostra disposizione, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Ciao Dora, un bacione enorme. Allora, oggi ultimo giorno di caldo, per fortuna, così sta scrivendo Carmela, non resistiamo più. Comunque vorrei ascoltare In The Sun dei BTS per rimanere in tema. Buon proseguimento, questo è il messaggio che arriva da Carmela.

0: Anna con i BTS su Radio Jukebox. Salutiamo Carmela. Ciao Carmela, vai. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Bradi.
0: Ciao
1: Nina.
0: Ciao Nina.
1: Ti sto ascoltando.
0: Brava.
1: Mi fai sentire Imagine di John Lennon?
0: Va bene.
1: Grazie mille. Ciao ciao.
0: Un salutone ad Annina che ci segue da Milano. Questa è Radio Jukebox.

0: Lennon con Imagine su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao.
1: Lenny.
0: Ciao.
1: Sono Domenico. Così Carlepino.
0: Ciao Domenico.
1: Per favore.
0: Dimmi.
1: Posso chiederti.
0: Che cosa?
1: Di supereroi. Inventerei
2: una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Rain con Supereroi. Ciao Domenico, un abbraccio. 393 999 7794. Siete con Vladi, questo è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

393 999 7794, visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete. Poi salutiamo coloro che ci seguono in replica su Jukebox TV da partire dalle ore 22. Insomma, questo vi potete riascoltare, ecco, vi potete, accendete Jukebox TV, vi riascoltate, scaricate la nostra app, fatelo immediatamente. Mira che figa, eh? No, posso dire una cosa? Insomma, io devo fare veramente i complimenti, perché la nostra app è bellissima. Ci sono i canali televisivi, tutto il nostro gruppo radiofonico. Sapete che noi siamo un grande gruppo radiofonico, c'è Radio Jukebox, c'è Radio News, c'è Italia News 24, siamo noi, c'è Radio Ricordi, insomma tutto, insomma voi potete veramente trovare tutto ciò che volete all'interno della nostra app. Eccola qua, da così almeno chi mi sta guardando la può vedere. Siamo noi, voi ascoltate Jukebox, perché c'è Vladi, mi raccomando. Arriva Blanco, Los Angeles.

0: con Los Angeles su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao
1: Brad, come stai? Stai bene?
0: Bene, anche grazie.
1: Io sento una canzone mia sorella Vittoria, Giussi, Mimma e Antonella.
0: Cosa?
1: La canzone Allegria di Gianni Morano.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Rocco. 393 999 7794.

Morandi con l'allegria. Mamma mia, mi arrivano dei messaggi con le faccine brutte. Insomma, no, c'è gente arrabbiata con me. E io, che, scusa, siete veramente in tanti, anzi vi

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: una versione di Mal. Questo disco è il mio pensiero d'amore, giusto? È lui, vero? Era Parlami d'amore. Mario, devo salutare Lori da Catania, che si Vladino. Questi ricordi mi hanno portato nostalgia alla mia nonna che cantava sempre Parlami d'amore. Mario, potresti metterla gentilmente? È una canzone molto, molto datata, certo, perché la cantava Achille Togliani. Per chi mi ascolta su Arcobaleno Musicale sa di cosa stiamo parlando, ecco. E allora, lei era del 1915, non so se la potete trasmettere, stona con il vostro repertorio, se riuscite o no, grazie. Vedi come siamo stati bravi, mi hanno trovato quella di Mal. Scusate, ma Mal non cantava una canzone di un telefilm, cantava anche una canzone, adesso non mi ricordo, forse doveva ancora nascere, un telefilm con forse il cane, qual era che si chiamava, il cane, cioè, allora io ricordo che c'era Male e cantava una canzone di una volta, forse voi siete più attenti, no, vabbè, forse voi.
1: Ciao Vladi, sono Cristina.
0: Cristina, ciao.
1: Volevo richiederti una canzone, La goccia di Loredana Bertè.
0: Ok.
1: Hai già messo Loredana, magari Dancing Queen degli ABBA.
0: Ti ricordi una canzone?
1: Speciale ad Anna Maria, che venerdì raggiungerà un traguardo molto importante della sua vita.
0: Cosa fa?
1: Ciao a tutti, saluto un popolo di Radio Jukebox. Ciao a tutti, Cristina.
0: Grazie, stanno arrivando una marea di messaggi.
2: Furia cavallo del West.
0: Ah, ecco, anche Fabio me l'ha scritto, Furia cavallo del West. Com'è che faceva?
3: Sì, cantava la canzone Furia il cane del West.
0: Non era cane,
3: sì, lui.
0: Era cavallo.
4: Furia cavallo del West che beve solo caffè. Na na na na na na.
0: Brava! Vedi? Sono attempati. Sono attempati. Però è brava. La goccia Loredana Bertè, la voglio risentire, la amica che cantava.

0: Loredana Bertè, La Goccia su Radio Jukebox. 393 999 77 94. Ditemi.
1: Ascolta, tutto noi siamo arrabbiati con te, perché è l'unico divertimento sei tu. Noi che siamo a casa, poverini, noi ragazzini che siamo a casa.
0: Voi ragazzine,
1: ascoltiamo a te, divertiamo con te.
0: Sì, no, ok.
1: Vediamo insieme a te.
0: Ma non vi arrabbiate.
1: Hai capito?
0: No, ho capito. Cercate di non arrabbiarvi con me. So, ci mancherebbe.
2: Furia cavallo del West che beve solo caffè.
0: Brava.
2: Na, na, na, na, na, na.
0: Brava. Insomma, è attempata, perché allora, se conosce Furia, allora non è generazione Z.
2: Ho solo 50 anni, non sono poi così tanto attempata.
0: Vabbè, non è che sei nemmeno ragazzi. No, è che io sono dell'89.
3: Buongiorno,
0: per
3: Vladi. Buongiorno, lui sarebbe... ti ho mandato il buongiorno, la canzone che volevo ascoltare. E non mi hai risposto per niente.
0: Mi sta cassando.
3: Che è successo?
0: E che siete tanti?
3: Va bene, dai. Se è possibile, oggi mi fai ascoltare Michiko di Jason Derulo.
0: Va bene.
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Va bene.
2: Furia cavallo del West che beve solo caffè. Na, na, na, na, na, na.
0: La parte na, na, na, na mi piace, eh.

0: Micico su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Filippo Company perché c'era anche lui, Vado. Mal cantava Furia Cavallo, c'era anche lui, c'era anche Filippo e Company.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla. Tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
2: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Devo andare a salutare sia Diego da Trento che Simone, giusto? Fammi vedere un attimino, questo è Simone. Simone. No, che mi son perso. Fammi sentire che c'è.
1: Pure a cavallo del West che bevo solo caffè.
0: La canta da nonno.
1: Diventare più nero che c'è.
0: La canta da nonno perché anche lui, insomma, è in là con.
2: Ma
0: che c'è?
2: Tu sei dell'89.
0: Sì, 15 novembre 89.
2: Ho già qualche giorno fa, mi dice.
0: Non sento bene il messaggio.
2: Non di essermi persa al pezzo precedente,
0: non sento bene.
2: Io sono dell'80.
0: Lei è dell'80.
2: E mi ricordo che quando
0: si
2: andavo alle superiori tu facevi una trasmissione televisiva.
0: Sì, c'era in TV.
2: Una mia compagna.
0: Una tua compagna? Che faceva?
2: Va bene che sembri più giovane.
0: In che senso? Mi sta dicendo che sono vecchio.
2: Mi sa che ci prendi in giro.
0: Allora, intanto si sente niente. Io non so se voi siete riusciti a capire o meno il messaggio. Io non ho sentito, non ho capito.

0: estiva su Radio Jukebox quest'estate, ovviamente con noi di Radio Jukebox. Portate in valigia Jukebox scaricando la nostra app di N Play, ci potete guardare e ascoltare
1: ma
0: sempre.
1: Bradino, in effetti il vocale è molto disturbato, ma però si sembra di aver capito
0: cosa
1: che ti sta dicendo, che ti stai abbassando
0: io,
1: gli anni.
0: Io? Ma che la stai scherzando?
2: Guardi, ma si è capito cosa? Benissimo. Sì, sì, ha detto che
0: cosa?
2: Dimostri meno, ma l'età c'è.
0: Ma fatevi l'età vostra.
3: Io.
0: Ciao, ciao amore.
3: Potresti mettere dai dai.
0: Va bene.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ma adesso non si fanno l'età loro. Ma non lo so.

0: Dai Dai su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao, ciao.
1: Vladi, mi sì. fai manda quella musica di
0: cosa?
1: Quella poesia.
0: E l'ho messa, è messa in onda.
1: Dedica mia amica Antonella, ma tu hai fatto la musica, ma non mi hai detto niente. Non è detto niente. Dedica
0: senso?
1: Maria José, dedica Antonella, sua amica Antonella. Non hai fatto niente.
0: Ma ragazzi, ma è possibile che io venga sgridato sempre? Ma non è possibile. E prima l'altro, ieri ti ho richiesto la canzone e non me l'hai messa, mi hai messo anche la faccina cattiva e adesso non mi hai salutato. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Vladi, ti vogliamo bene in ufficio, tutti quanti ascoltiamo te, per fortuna. Spero che ci sia una radio sola. No, una radio sola, solo ed esclusivamente sintonizzata su Radio Jukebox.
1: Buon mercoledì, mio carissimo Vladi.
0: Ma ciao.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Tutto ok? Mio mal di schiena non mi molla, ma tiriamo avanti lo stesso. Sì. Oggi per favore mi fai ascoltare Laura Pausini con un suo vecchio successo, Non
0: tipo?
1: C'è.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Canzone bellissima che mi voglio cantare,
0: sì,
1: anche oggi.
0: 4 anni,
1: sempre,
0: vero?
1: La dedico a te e tutti gli altri ascoltatori. Dai che ci sentiamo domani. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Avevo del 93, vedi, avevo esattamente 4 anni nel 93. Sì. Non me la ricordo, però perché avevo mamma che la metteva in radio, c'era io lì che nel box che giocavo, me lo ricordo.

Laura Pausini con Non c'è su Radio Jukebox. E c'è Andrina che se la ride e scrive 4 anni nel box. Sì, era proprio lì per non far pasticci. Gaia a ricreare, ce la faccio, eh? L'Abra Marena di Alessio Bernabei, richiesta da Gaia.

0: Alessio Bernabei con Labbra Amarena su Radio Jukebox, richiesta da Gaia. Ciao. 393 999 7794. Mamma mia, come passano le ore con voi. No, proprio velocemente, ma veramente velocemente. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi, noi cerchiamo di soddisfare la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: quanto sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: la Dice su Radio Jukebox, ragazzi, bellissima questa canzone, però guardate come un messaggio ti possa cambiare anche così all'improvviso l'umore. In questo caso è colpa di Fabio, ecco, che scrive: ci siamo sempre, Vladi, finché non andremo in vacanza. Questo sta a significare che loro ci ascoltano adesso che stanno lavorando. Insomma, Radio Jukebox l'ascoltano solo durante il lavoro. Terminato il lavoro, vacanza, va in vacanza anche il Jukebox. Non va bene.
1: Auguro buon mercoledì a tutti. Volevo ascoltare la canzone di Vasco e
0: sì?
1: Ciao.
0: Va bene.
1: Grazie, un bacio grande grande a tutti, ciao ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Mi potete portare in vacanza con voi? Grazie. Scaricate.

0: Rossi con Eija su Radio Jukebox. Ciao, è la nostra amica Cristina. Vai, chi è con noi? Ciao, buongiorno. No, non sento niente. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Radi. Io volevo richiedere

0: mille Lauro con Amore Disperato su Jukebox.
1: Buongiorno Radio Box, mi chiamo Alessandra dalla Calabria.
0: Alessandra, ciao.
1: Come sei? Tutto bene? Tutto bene. Ascoltare la canzone di Renatiorno, Erika, grazie, mi un abbraccio. Mi fa caldo, questo qui fa caldissimo.
0: Anche qui da noi.
1: Speriamo che arriva la pioggia, che non se ne può più.
0: Dobbiamo...
1: Un abbraccio. Buon lavoro.
0: Dobbiamo fare la danza della pioggia, giusto? Oppure cantarla, chiamarla in qualche modo.

Erika con noi su Radio Jukebox Relation. 393 999 7794, caro popolo di Radio Jukebox, bello perché siete tanti. Bellissimo vedere tutti quanti i vostri messaggi. Questo verde, ecco, così è, vabbè, quando arrivano i messaggi WhatsApp, insomma, è tutto verde. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Diodato con Che vita meravigliosa su Radio Jukebox. La richiesta Carmela. Buongiorno Carmela, ciao. 393 999 7794. Sentiamo voi, ciao.
1: Luigi DJ di Barretta, ciao, ascoltare Luigi. Una bellissima canzone di Renato Zero.
0: Qual è?
1: I migliori anni della nostra vita.
0: Va bene.
1: Alla moglie Federica, alla figlia Alezia, e la bellissima mamma Katia, e saluta fratello Checco DJ.
0: Ciao Luigi e grazie. 393 999 7794. Ditelo a tutti, mi raccomando, voi ascoltate Radio Jukebox.

0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita su Radio Jukebox. Che bella, grazie Luigi, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ladino, sì, ma perché ce l'hanno tutti con te, so, che sei piccolo e nero come Calimero, ma esatto, povero Ladino, esatto, che sei bravissimo. Senti Vlad, adesso a parte gli scherzi voglio fare solo un saluto a una mia amica che è in Sicilia,
0: sì,
1: nella zona dove sta prendendo fuoco un po' tutto.
0: Aia,
1: e
0: dove?
1: Praticamente la stanno mandando via dalle case perché le fiamme purtroppo si stanno avvicinando. Gli faccio un bocca al lupo a tutti quelli di Santo Stefano di Quisquinia,
0: sì,
1: e spero che si risolva tutto più presto possibile.
0: Ce
1: un saluto a tutti, ciao Marina da Rivalta.
0: Ciao Marina, un abbraccio enorme. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Guarda che mi ha inviato le immagini la nostra amica.

393 999 7794. State con noi, tra pochissimo si torna insieme con Anastasia per accontentare Dani e Giorgia che ci seguono da Torino.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Anastasia con noi. Ciao Dali, un bacione enorme. Dali e Giorgia, giusto? Ricordo bene, fammi vedere. Dali e Giorgia da Torino, a volte ritornano, eh. Guarda un po'. A volte ritornano, sentiamo.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere.
0: Ciao.
1: Eccomi di nuovo qua, Vladi. Ti sono mancato.
0: E dove sei stato?
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere, ciao a tutti. Vladi, mi fai ascoltare una storia sbagliata di De André, grazie. Un abbraccio a te, un saluto a tutti. Da Antonio il Corriere, Vladi, ti sono mancato?
0: Sì. Dove sei stato?
1: Ok, grazie, grazie Vladi.
0: Dove sei stato?
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Dove sei
1: stato? Ti voglio bene, Vladi.
0: Dove sei stato, Antonio?

0: Fabrizio De André con una storia sbagliata su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci sentiamo un po' sentiti abbandonati dal nostro amico Antonio, però è tornato.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Come va?
0: Bene,
1: sono
0: bene,
1: sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Stamattina mi piacerebbe sentire la canzone.
0: Cosa?
1: Di MV Nouse, Blacky to Blacky.
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te e a tutto il Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca. 393 999 7794, la grande voce di Amy Winehouse.

Winehouse. Questa era Back to Black su Jukebox. Ciao Francesca. 393-999-7794. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Aiello, questo era sotto sotto il nuovo singolo di Aiello, questa è Radio Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Radi, come va?
0: Buongiorno, bene.
1: Spero tutto proceda bene.
0: Tutto a posto, grazie.
1: Oggi volevo chiederti per favore se era possibile sentire la canzone di Gabri Ponte, Tutta
0: sì?
1: l'Italia.
0: Va bene.
1: La dedico a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare Cristina di Vigliano, per una buona giornata. Ciao da Anna Maria. Ciao.

0: ponte tutta l'Italia su Radio Jukebox. 393-999-7794, questo è il numero a disposizione. Fatemi sentire voi le vostre voci. Ciao!
1: Buongiorno Vlad, un saluto a tutta Radio Jukebox. Ciao. Vlad, sei mia carica quotidiana. Ascoltate come avere un amico in macchina.
0: Ma che bello, ma è bellissimo. Guarda, questo messaggio è meraviglioso. E allora fatemi spazio nella vostra auto.
2: Ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
2: Oggi gentilmente vorrei fare una richiesta, ma sicuramente ti passo Giovanna e lei
0: Giovanna.
2: Ti richiederà la canzone.
0: Vai,
2: ciao Vlad, ascolto, non mi ricordo il titolo, comunque quella di Renato Zero,
0: sì?
2: Dove dice dei giardini.
0: Nei giardini.
2: C'è la parola giardini, adesso vedi tu quale giardino vuoi mettere. Ok Vlad, saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un abbraccio dal paradiso dei sapori, ciao.
0: L'abbiamo già messo però.
3: Vorrei richiedere Perdutamente di Achille Lauro.
0: Ciao, ciao Marco, l'abbiamo già messo, anche Achille Lauro. Arriva Trigno insieme ad Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Mamma mia quante R che hanno messo, irrecuperabile. Trigno insieme ad Ermal Meta su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao popolo di Jukebox.
1: Ciao, sono Loredana, vorrei richiedere perdutamente di Achille Lauro.
0: Loredana, l'abbiamo, Achille Lauro è andato in onda. Poi sono giusto al termine.
2: Ciao Ladi, come va?
0: Bene. Tutto a posto.
2: Sto tornando a casa da lavoro.
0: Grande.
2: Stamattina stavo pensando.
0: A cosa? Cosa?
2: È venuto in mente vecchi ricordi, no? Di quando ero ragazzino, ascoltavo qualche canzone.
0: Tipo?
2: È venuta in mente una canzone. Ho detto, ma oggi quando esco a lavoro chiedo allo zio Vladi,
0: sì,
2: al nostro sì, Vladi della Radio Jukebox, se ha la, se potrebbe avere questa, potrebbe metterci questa canzone.
0: Quale?
2: Volevo chiederti Mondo Marcio dentro una scatola.
0: Io ero piccolo, anni 90.
2: Se vuoi, per favore, ok? La Va dico bene. A te e a tutti i ragazzi della mia vecchia generazione. Quale? Degli anni 90. Un abbraccio, buoni. Vincenzo da Torino.
0: Io e Vincenzo coetanei. Certo.

0: Vabbè, ragazzi, è la musica, è questa, ti riporta indietro i ricordi, le emozioni, insomma, quando eri ragazzo, ecco, è giusto, eh?
1: Ragazzi, pelle d'oca proprio, grandissimo.
0: Vai,
1: numero uno.
0: Grande. Grande Vincenzo, ciao
2: Vladi, a domani da Marco Acqua.
0: Siamo giunti al termine. Beh, potresti salutare.
3: Ciao Vladi, a domani.
0: Adesso. 393.
3: Un grande abbraccio.
0: Grazie.
3: E buon pomeriggio anche. Un bacione.
0: Grazie. 393-999-7794. Anche solamente ciao, popolo di Radio Jukebox. Ovunque voi siate. Allora, prima mi ha sgridato, adesso mi ha inviato il messaggio con grazie. No, questo è Riccardo che si è lamentato. Non mi ha messo la canzone.
4: Buongiorno, Vladi. Ieri ti ho mandato il buongiorno, ecco. La canzone che volevo ascoltare. E non mi hai risposto per niente.
0: Ecco, ti faccio presente che domani probabilmente tanti di voi mi diranno la stessa identica cosa, perché alcuni messaggi, vabbè, molti messaggi non sono passati, e noi 10-15, ma siete tanti, grazie, dalle 10 alle 15 con Vladi su Radio Jukebox.
3: Ciao Vladino, a domani.
0: Grazie.
5: Vladi, a domani. Un saluto da Francesco da Rivalta, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, grazie.
6: Ciao Vladi, a domani.
0: Grazie, c'è anche Lori da Catania che ci saluta. Ragazzi, ci ritroviamo domani dalle 10 alle 15 insieme su Radio Jukebox. Grazie veramente a voi tutti. Sono in ritardo anche oggi, lo so, me ne sono reso conto. No, poi mi sgridano. La cosa bella è che si arrabbia.
7: Ciao Vladi, posati. Domani mi ascolta.
0: Va
7: ok,
0: bene,
7: ciao.
0: Va bene. No, adesso no, non è che non faccio riposino, rimango in studio. Sarò qui. Ci ritroviamo domani. Baci, abbracci, popolo di Jukebox, grazie, e ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox.
8: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
4: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2955.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: CNR, giornale radio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
6: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui. Sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud e violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada 13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città. Permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2278.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe e tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina a self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: lo puoi richiedere con il codice 7616.
1: Contigo.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
4: Radio Jukebox.

trova il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

0: magica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Ritieni tuoi brani preferiti, Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio Jukebox.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0199.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.